0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: O tempo parevi armato. Qui le darno spassigliati e si è rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

0: forza che nos apre uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra la, ma solo Bellinguer, da veia da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati,

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

Domani piserà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Tanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, c'est trois mois que je voyage.

0: Corsica Radio, la radio musica di Corsica. Corsica Radio in Nairaccio 107.2.
1: Per l'amico Cece.

serata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

Diangusta amaru, diamo vici Asturia. True radium abaru, con cunobi vittoria. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio, corso mi ne sto.

0: Mathieu.
1: Adio.
2: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curza. Curtiga Radio, in Aiaccio, 107.2.

con tua barba ria e ascimizia i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato.

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campano.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Freddy Giovanetti. Un viato principale in piena aprile. L'avete regalato a gioventù.

0: Corsica Radio.
1: La sento sa scarpada di un dia ma baciaci, un momento prezioso in cor di tanta fanno. Avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Diasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

mosso al dente macino. Anch'io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'altecine entra nel mio vetro e mi porta lontano.